questo foglio. Nel proscritto salva un amico infelice del mio spento consorte.